ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori.